0: Abuja 24/7 Radio Budro.
1: Radio Budro.
0: Tuli wakati musawe yoku bidi. Wakati musawe yoku bidi ya mchakaze.